La portoghese bella, un corpo da modella, un volo da farfalla che nell'aria va. La portoghese balla e fa gridare la folla d'emozione e di felicità. La